Yeah. Cooking so

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: E quando guarda la torre, ripensa a
3: Lucio
2: Milano.
3: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: Per sentirsi a Pisa.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
15: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
17: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
18: Ma cosa stai facendo?
17: I fondamentali e proprietà intellettuali.
18: Ma cosa sono?
17: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
18: Ma che dici?
17: Digital humanities, Fundamental of Communication Networks.
18: Ma quanti
17: series,
18: sono?
17: Building design for tropical climate series.
18: Ah, ma questo non è male.
17: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
18: Ci scrivo!
17: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget. All of the hits from yesterday to today. Only on-

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: La musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only

0: amici del web, benvenuti a una nuova puntata di Something. Hello.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buonasera, buonasera.
0: Come
1: signora Alessandra.
0: Scusatemi, stavo
1: morte
0: morendo.
1: In diretta.
0: Morte in diretta. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Something. Io sono Alessandra, dall'altra parte degli schermi c'è il mio caro amico Enrico, che vi
1: buongiorno,
0: saluta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo un po' impazzi.
1: Sì, sto impazzendo, però vabbè, torniamo più forti che mai, ce l'abbiamo fatta.
0: Per fortuna la bocca funziona.
1: Sì, almeno vabbè, dai, almeno quella possiamo contarci un minimo su almeno quella cosa lì, quindi vabbè.
0: Ma va bene così.

0: hanno abbandonato.
1: Enrico,
0: tutti.
1: Guarda che cosa sta succedendo.
2: Aiuto. Aiuto, cioè, scusate.
1: Non oso immaginare a casa che cosa stanno sentendo. Scusateci, siamo un attimo in difficoltà sulla vita. Oggi è lunedì per tutti e soprattutto per noi. Se volete raccontarci com'è andato il vostro lunedì e quanto è stata tragica la vostra vita, potete farlo scrivendoci al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a chiocciola poliradiobot, in maniera tale che così ci raccontate, ci dite la vostra. La mia giornata tragica, quella di Enrico, sta diventando
2: sempre di più. È un aiuto, mamma, che cosa sta succedendo?
1: Spegni tutto, nel dubbio, tu spegni tutto. Va tranne bene. Me possibilmente sì. Com'è andata la settimana musicale? Allora, a me è andata molto bene. Per chi ci segue su Instagram sa che anche a Poliradio in realtà è andata molto bene, perché siamo andate al Miami, di cui vi racconteremo tutto più tardi, anche se anche al Miami ogni tanto ci sono delle fregature, ma può capitare. Che altro c'è da dire? Ci sei?
2: Ci siamo. Abbiamo riordinato la mente.
1: Dopo aver riordinato, io stavo cercando di usare il mio mouse del lavoro come
2: per
1: il mouse
2: gestire
1: di...
2: i messaggi, certo.
1: Sì, esatto, come mouse di Poliradio, ma va bene così. Fateci sapere che cosa avete capito di tutto quello che vi abbiamo detto finora al 320-320-5652 su
2: Se
1: WhatsApp.
2: Avete capito qualcosa, avete tutta la mia stima.
1: Sì, veramente. O su Telegram a chiocciola poliradiobot. E iniziamo nel chill in maniera tale da lanciarci al meglio nella nostra puntata. Questi sono i Nothing But Thieves e questa è Evolution.

Nothing but thieves. Questa puntata continua man mano. Abbiamo cominciato a risolvere problemi uno alla volta, però continuano a presentarsi sempre di più questi va bene. Gente, allora, questa puntata sarà magica. Parliamo innanzitutto dei Nothing but thieves, che tornano dopo un bel periodo di pausa. Adesso vi dico per bene quanto tempo erano che mancavano i Nothing but thieves con il loro ultimissimo album, che appunto è stato appena annunciato, di cui abbiamo sentito il singolo che racconta un pochino quello che andrà a succedere. Io non capisco cosa stia succedendo, perché sta premendo due volte next e quindi si è sentito nella base anche quello che andremo a sentire poi successivamente. Ma questa cosa qua non ci riguarda, almeno momentaneamente, lo capiremo un pochino più avanti. In tutto questo Alessandra mi ha dovuto abbandonare perché anche lei ha degli impegni e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Letteralmente stiamo vivendo di imprevisti in questo momento. Comunque, dopo 3 anni di pausa dal loro Dead Club City, tornano i Nothing but thieves con il loro nuovo lavoro in studio, di cui adesso vi vado a cercare nome e cognome. Se voi sapete, lo sapete, potete comunque comunicarcelo. Ricordiamo sempre i nostri contatti che fanno sempre bene, ovvero Poliradio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono con lo 02-23-24-7576, oppure potete ammirare finalmente i nostri faccini sistemati, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di assenza, anche su twitch.tv/poliradioit, con la sub, con Amazon Prime, è tutto gratuito, ma va bene così. La mia settimana musicale devo dire che è stata particolarmente piatta, devo dire, perché sono stato in quel momento depressivo tra virgolette in cui stavo tanto tempo a casa e quindi non facevo molto della mia vita, e la mia mente bacata mi diceva: bene, non stai facendo nulla, quindi adesso devi sentirti in colpa perché non stai facendo nulla. E la mia mente purtroppo funziona male, ma che ci possiamo fare. Quindi non ho ascoltato molto durante questa settimana, ma sono stato contento perché per la prima volta invece per me, ma ne parleremo un pochino dopo quando Alessandra tornerà in possesso di un tempo libero decente, possiamo definirlo così, ne parleremo dopo, perché sono stato al Miami in particolare per vedere un artista che per chi mi conoscesse è uno dei pochi artisti italiani che vado ad ascoltare abitualmente, possiamo dire, anche se come definizione non mi piace il definirmi abituale di un determinato artista, però sono rimasto particolarmente colpito e quindi ho vissuto il Miami tra virgolette in prima fila, perché mi sono messo in coda per gli artisti dalla primissima, che era Gioia Lucia, e poi vabbè tutti gli altri, fino ad arrivare al pezzo forte della giornata, che era per me Marco Castello. Ma vi sto anticipando troppo, vi sto dicendo troppe cose che non vanno bene. Quindi, anche perché sto inventando, stiamo sicuramente sistemando gli ultimi momenti, gli ultimi dettagli. Abbiamo avuto, diciamo, un inizio di puntata turbolentissima. Amici, prima di mandarvi con la prossima canzone, che è di una band che tra l'altro non mi fa particolarmente impazzire, o meglio, quando li ho ascoltati dopo l'uscita del primo album mi piacevano abbastanza, poi li ho visti live e la mia magia si è completamente disillusa, e il mio cuoricino e il mio fanatismo per questa band è andato e li ha presi e buttati dentro un bidone dell'immondizia. Quindi vi lascio adesso con la nuova canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama Twizzler, dovrebbe essere questa la pronuncia corretta. Io non so cosa aspettarmi da loro, ho provato a sentire qualche nota iniziale giusto per fare intro, marker e cose magiche, e mi è sembrato un genere leggermente diverso dal loro abituale, però ho sentito troppo poco. Io ho paura che loro ricadano nel solito cliché a 3 note e che si facciano andare bene un attimo questo mood, potremmo dire, di loro romantichini con le chitarre molto riverberate, molto amplificate, che cercano di creare questa situazione eterea. E poi il nome della band è anche abbastanza evocativo di quel momento in cui tu sei in quella confusione cosmica dopo che hai appena finito di fare all'amore, come direbbe Barba Scura X. Ma va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di ascoltarci quindi il nuovo singolo dei Cigarette After Sex e poi lo andremo a commentare insieme, sperando che Alessandra torni in studio con noi
al più presto, quindi ascoltiamoci Twizzler dei Cigarette After Sex.

0: scusate, c'è stato un momento di caos nella mia vita. Mi dispiace, vi chiedo perdono, non è stato molto, molto professionale.
1: Ma siamo back on track.
0: Di che cosa stavi parlando?
1: Stavo parlando di 20.000 cose. Innanzitutto delle nuove uscite, e che la mia settimana è stata particolarmente monotona perché mi sono chiuso in casa, ma il Miami mi ha salvato fortunatamente. E stavo parlando di come i Secret After Sex sono una band che inizialmente mi piacevano, ma poi li ho visti live e li ho incominciato ad odiare. Sai che tendenzialmente li vedi live e dici
0: mi piacciono di più.
1: Io sono andato e mi sono annoiato.
0: Allora, adesso io dirò una cosa che è molto controcorrente. A me è successa una cosa molto simile, cioè sono andata al live e non l'ho apprezzato quanto avrei potuto con i New Genea.
1: Ok, sono d'accordo.
0: Vero?
1: Sai che allora, sono molto
0: destabilizzante.
1: Non tanto destabilizzante come cosa.
0: No, però cioè, ti aspetti che siano un'altra cosa.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, te li aspetti che sono molto più ballabili, diciamo. Cioè,
0: molto
1: no,
0: più festa.
1: Esatto, molto più invece no, sono molto ripetitivi. Ho notato questa cosa qua e non riescono a creare un po' di varietà all'interno della loro esibizione.
0: E i Secret After Sex sono così?
1: No, sono monotoni. Cioè, quello che io dico è che i Secret After Sex, hai sentito una canzone e le hai sentite tutte praticamente, perché poi è copia e incolla del loro stesso pattern messo più e più volte, e soprattutto io mi ricordo questo momento magico dove il chitarrista a un certo punto, diciamo, si gasa un attimo e comincia a fare un assolo, due note ripetute,
0: bello,
1: e io l'ero tipo, tu sei un chitarrista? Vabbè, però fortunatamente la settimana musicale ha previsto anche qualcos'altro, ovvero un album che purtroppo non sono riuscito a passare perché i potenti mezzi mi hanno vietato di mettere queste cose qua. Ovvero il chitarrista dei Radiohead, il signor Adrian, se non sbaglio, ha fatto uscire un album da solo, ed è il primo lavoro che lui fa slegato dal mondo dei Radiohead. È un album abbastanza aspettato soprattutto da alcuni critici, mettiamola così, perché appunto non è solito lui uscire dalla cioè, è la prima volta che lavorava da solo, e quindi era un pochino sotto l'occhio investigativo di tutti, possiamo definirlo così.
0: Ma non sono gli unici che hanno fatto uscire cose nuove, perché in realtà un botto di gente rilasciato musica, complice secondo me anche il fatto che in questo periodo escono anche tante serie, tanti film. Infatti c'è una band che io amo, che sono gli AJR, che sono non so come fare a cioè sapete chi sono, non sapete che si chiamano AJR, fidatevi di me, che hanno fatto uscire una canzone per la nuova serie TV di Netflix dagli stessi creatori di Big Mouth, che si chiama Mating Season, che è molto carina, la canzone è omonima, ma anche Lola Young, i Bleachers, che per chi non sapesse chi sono, è il gruppo di Jack Antonoff, che è tra gli altri il produttore anche di Taylor Swift, ha prodotto un sacco di canzoni di Taylor Swift, ma come mi dicevi prima, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,
1: JPEG Mafia anche.
0: Sì, sono uscite un sacco di cose, e molte band sono state confermate come in uscita per il nuovo album, come gli MGMT, che dicevamo anche settimana scorsa.
1: Bello. Sì, sono...
0: ma anche gli Idol oggi l'hanno.
1: Ah, sì?
0: Ho letto questa cosa, forse non ti voglio illudere.
1: No, mi sto
0: ipando,
1: adesso controllo subito.
0: No, Tony Down, cioè,
1: va bene,
0: nel senso,
1: va bene.
0: Ricalibriamo. Ma secondo me la canzone nuova che io ho preferito in assoluto, sarà che l'ho sentita subito a stretto giro live, è una sola, ed è la festa più Muppet che potete immaginare. Anzi, come hanno detto i cantanti, dovete immaginare di essere tanti bambini e non ci sono gli adulti, e quindi questo è un cookies party.
2: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
3: Questa è la storia di

0: vacanza per bambini fosse così tanto cool, ci andrei tutti i weekend.
1: Beh sì sì sì, è bellissimo.
0: Questi erano i Dovelliana, io li ho visti al Miami di quest'anno, e questo momento, questo è il momento Miami, perché ogni anno, io personalmente ci vado ogni anno, ed è sempre bello tornarci al Festival dei Baci, che quest'anno è il si chiama così,
1: ok, okay.
0: Dei Baci. È il secondo anno che viene fatto al all'Idroscalo, con un format di 4 giorni. Allora, questi 4 giorni pesano, cioè nel senso, quando domenica mattina io mi sono dovuta svegliare per andare a vedere il live di Cosmo, i coglioni mi sono girati a 30.000.
1: Vabbè, ma domenica è alle 8 di... quando è alle 10 il primo artista? Perché?
0: Allora,
1: perché fanno
0: Cosmo
1: un... dica tutto.
0: Ha deciso. Allora, attenzione, io sono una grandissima fan di Cosmo, quindi per tutti coloro all'ascolto, cioè nessuno, no scherzo, se ci ascoltate però buttate un colpo, non so. Io sono una grande fan di Cosmo, ma praticamente cosa è successo? Cosmo ha deciso, ha fatto questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è tutto molto come Cosmo, cioè molto concettuale,
1: okay.
0: Molto, mio Dio, incredibile. E sono già anni ormai che Cosmo è contro l'utilizzo dei telefoni ai suoi live, cioè vuole iniziare a dare questo mood da spazio aperto, libero,
1: okay,
0: ai suoi,
1: sì,
0: live,
1: sì, ho capito.
0: E ha deciso di spostare i suoi live praticamente all'alba. Quando ti dico praticamente all'alba, intendo che effettivamente ha iniziato a fare i live alle 6 del mattino, che partiva alle 6 del mattino anche, o alle 8, e finiva verso ora di pranzo. Ovviamente non è tutto live, ma è una grossa parte che è DJ set, perché comunque
1: eh beh, sì.
0: Cosmo è anche un DJ, insieme a tutto il collettivo di Veratronic. E poi c'è anche nel bel mezzo, tipo Sandwich, c'è il suo live. Poi ovviamente però continua fino all'ora dedicata, diciamo.
1: Mm-hmm.
0: Al Miami, ovviamente Carlo Pastore ha chiamato Cosmo, anche lì tradizione come tutti gli anni. Cosmo gli ha detto: io ho questo incredibile format, facciamolo la mattina dopo. E Carlo gli ha detto: gang,
1: dai,
0: si tutta
1: fa.
0: Bello, bellissimo. Se non fosse che purtroppo noi che siamo arrivati un po' più tardi, perché raga, io non ce la facevo a stare là alle 8, cioè con
1: anche
0: tutto
1: perché
0: il bene.
1: Il giorno prima comunque finisce alle 2, cioè.
0: Capito. Siamo arrivate verso le 11, che è vero che era tardi, è vero che però c'era scritto che arrivava fino all'1 il live di Cosmo.
1: Sì.
0: Cosmo ha finito alle 11:30. Parlando,
1: in che senso?
0: Cosmo ha mollato tutto, mezzogiorno meno un quarto, se voglio andargli un quarto d'ora di pace. E la cosa più assurda è che poi, parlando con persone che stavano lavorando lì, chi al food truck, chi era volontario, eccetera, è uscito fuori che le persone sono entrate in ritardo, cioè non le hanno fatto entrare alle 8, le hanno fatto entrare tipo alle 8:30. Lui ha iniziato tipo alle 9, quindi alla fine della fiera ha fatto lo splendido, però di fatto ha fatto praticamente 2 ore e mezza di live. Che ci sono artisti che ti fanno 2 ore e mezza di live in un normale concerto senza alcun tipo di problema.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Adesso non stiamo a speculare chi e quali droghe abbiamo circolato né nel backstage né nel pubblico, perché alle 8 del mattino a sentire, cioè alle 9 del mattino a sentire Cosmo, cioè comunque mentalmente è una bella prova. Però è vero che Cosmo l'ha sempre fatto, l'ha fatto già con altri live e non ha mai avuto problemi. Però è anche vero che Cosmo è stato ospite di Venerus, che è stato tra gli Unexpected del sabato,
1: sì,
0: ha suonato
1: esatto.
0: Appena prima di Motta, e hanno suonato comunque intorno a mezzanotte. Quindi probabilmente non era esattamente il giorno migliore in cui fare una cosa alle 8 del mattino, banalmente perché Cosmo c'ha comunque 45 anni, cioè, ma anche io che ce ne ho 30 la inizio a sentire come situazione. E se fosse stato, guarda, ti dico la verità, se fosse stato alle 5 del mattino me lo sarei accollato di più.
1: Perché la fai nottata,
0: esatto, cioè, a quel punto
1: sì, entri in un mindset. Sì, sì, ho capito.
0: Cioè, alle 5, alle 6 va bene, però alle 8 è troppo tardi per andare a far serata,
1: sì,
0: prima e rimanere svegli, ma è comunque troppo presto per tornare a casa e dormire. Per il resto, gli altri giorni del Miami, pazzeschi. Il primo giorno io sono andata dal giovedì, ho visto Colombre e Maria Antonietta, che sono adorabili, raga, ve lo giuro. C'è una commedia romantica davanti. I Ministri, pazzeschi. Se vi piace quel tipo di musica, spaccano. E è stato molto bello come live. Poi vabbè, insomma, fanno musica da 20 anni ormai.
2: Sì, certo,
0: quindi
2: sì,
0: cioè,
2: sì, sì.
0: Qualcosina l'avranno imparata anche loro. Tra qualche anno fanno i 25 anni di anniversario.
1: Mizzica.
0: Figurati. Cioè, capisci? Ci sono persone in radio che sono vive da meno tempo rispetto a quando i ministri fanno musica.
1: E può darsi che io sono lì lì, perché se sono formati a gennaio.
0: No, 2003.
1: Ah, ok, allora.
0: Nel 2003.
1: Ok. Però c'è gente, sì, confermo, che
0: però,
1: in radio è più piccola dei
0: vero,
1: ministri.
0: È vero, cioè, c'è gente che in radio è più piccola dei ministri, li salutiamo con grande affetto. Sì. Gli mandiamo
1: i nostri piccolini.
0: Esatto, gli mandiamo un bacione.
1: Dio, sentirmi dire una cosa del genere, io, vabbè lasciamo stare.
0: Un po' tragico, detto da te.
1: Esatto.
0: Il sabato, il venerdì, incredibile, con i Dovegliana, raga, se vi capita di andare a vedere i Dovegliana, se li
1: fatelo.
0: Trovate, fatelo, è un'esperienza mistica. Il venerdì c'erano anche i Patagarri, che altri artisti incredibili, ma perché loro si stavano evidentemente divertendo.
1: Ok, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Il fatto che tu vedevi ogni tanto inquadrato il batterista che stava ridendo per quanto
1: no,
0: era
1: forti,
0: felice.
1: Sono forti, forti, Patagarri.
0: Cioè, raga, ve lo giuro, ma bello, perché ti arrivava proprio nel cuore la voglia di far musica, è pazzesca. Sono i miei proprio le cose che mi sono rimaste più impresse
1: sì.
0: in mente, in realtà, perché in questo momento non mi ricordo quale altro
1: la Niña.
0: Ah, la Niña. Bello,
1: che io volevo vedere,
0: piacere.
1: Lo so, io la volevo tanto vedere, infatti
0: secondo
1: speravo.
0: Secondo me ti deve piacere, è molto brava.
1: A me piace un botto come quello che fa, perché reinterpreta la tradizione, la stravolge, ci mette l'elettronica in mezzo.
0: Bravissima, bellissima.
1: Lo so, deve piacerti
0: deve
1: però.
0: Piacerti.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Non è molto nazionale popolare, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: E tenendo conto che c'era Stefano De Martino, che noi abbiamo visto, che io sono riuscita a vedere, è stato mistico quando ho letto l'articolo di Rolling Stone, che diceva magari Stefano De Martino sta facendo scouting
1: per
0: Sanremo
1: 2027.
0: Stefano, adesso tu non lo so se ci ascolterai, ti prego ascoltaci, ti prego non portare la Niña, ma per il semplice fatto che veramente, cioè,
1: non è il suo luogo,
0: non è
1: per niente, sono d'accordo,
0: cioè,
1: la bruci,
0: sì,
1: la bruci per me,
0: sì, no la rovini proprio, non ne vale la pena.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo

0: perché Marco Castello, anche lui ormai abitué del Miami, c'è stato il sabato sera in cui è venuto anche il nostro Enrico.
1: Esatto, è stato il mio battesimo. Sì, sì, sì, sì, mio battesimo di fuoco nel Miami per Marco Castello principalmente.
0: Assolutamente legittimo.
1: Oh, è l'artista
0: dire.
1: Che io lo inseguivo da 3 anni, quel maledetto. Perché tra l'altro lui fa 20.000 concerti in Italia. Oh, io tutte le volte avevo un motivo per cui non riuscivo ad andare. Quindi l'ho rincorso in 4 date differenti, in 4 location differenti, ma è riuscito ad andare.
0: E alla fine ce l'hai fatta proprio
1: bellissimo,
0: al Miami.
1: Mamma
0: se
1: mia,
0: posso
1: però bello,
0: dire
1: bello.
0: A tutti le persone in ascolto, raga, se c'è un artista, anche solo un artista che vi piace, considerate
1: sì,
0: di comprare il biglietto per la giornata del Miami.
1: Io,
0: perché
1: tra l'altro,
0: vi vale.
1: Non è il mio ambiente il Miami, perché, come dire, io sono più ambito alternative estero, mettiamola così, però comunque sono rimasto esterrefatto dall'atmosfera, dalla location, e secondo me sarebbe stato ancora più suggestivo al Magnolia vero e proprio.
0: Allora,
1: perché ha quel
0: so.
1: Qualcosa di, non so, di piccolo,
0: piccolo
1: e
0: sì.
1: di intimo, mettiamola così.
0: Sì, il Magnolia era un altro, allora non è che era tanto un altro festival, ma era una situazione molto più intima in termini di chi ci sta andando, nel senso che trovavi meno outsider, tra tante virgolette,
1: sì.
0: cioè trovavi meno persone che, raga, cioè nella crowd del Miami la vedi la gente che non c'entra un cazzo.
1: Sì, sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Ed Enrico non fa parte di questi, tra parentesi, perché comunque nel corso degli anni il Miami si è sempre molto difeso anche per cercare di dare delle opzioni molto eterogenee, e come ti dicevo 2 anni fa che è stato l'ultimo Miami al Magnolia, che c'erano i Phoenix l'ultimo giorno, in realtà saresti stato preciso, perfetto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senza alcun tipo di problema. Quest'anno effettivamente era tutto molto figli dei fiori, secondo me, cioè come aesthetic, ed effettivamente era un po' strano, però il primo giorno saresti stato da Dio, cioè nessuno ti avrebbe detto niente, ti avrebbero guardato, vabbè, fan dei ministri, possiamo procedere con la nostra vita, no, però il sabato, comunque una grande giornata, Marco Castello, bravissimo, poi raga, Marco Castello al tramonto.
1: Ma bellissimo!
0: Quindi aggiungeva poesia effettivamente ai testi che sono già molto poetici di Marco, che comunque fa delle cose molto, molto storie.
1: Sì, sì, sì,
0: molto,
1: sì. Sulla sua narrazione dell'ultimo album sulla Sicilia, la scelta, l'artigianato, la pompa di benzina,
0: l'isola che poi sale nel cielo,
1: sì.
0: se ne va perché si è rotta il cazzo. Tutto molto affascinante. E la cosa più incredibile di Marco Castello è quanto cazzo è siciliano quando parla, ma non quando canta.
1: No, vero.
0: Una cosa tipica in realtà di tutti i siciliani, perché io ho intervistato anche Niccolò Carnesi, che è siciliano,
1: sì.
0: ma anche parlando banalmente con la Pesce,
1: sì, sì, sì.
0: Super siciliano, proprio super siciliani, poi cantano e sembrano in dizione quasi.
1: Ma è tipo Brunori, non so se tu hai mai sentito Brunori,
0: sì,
1: che
0: uguale.
1: Dopo parla e comincia, compa è napoletano, però comincia con l'anduia.
0: Sì, è vero, con un accento fortissimo. Mentre invece poi quando cantano no. Marco Castello bravissimo. Come vi dicevamo, c'erano anche in Eugenia un po' deludenti. Ma allora io voglio difendere questa cosa, perché prima che qualcuno venga a dirmi ma tu, non è tanto quello, è che io mi aspetto una roba un po' più da festa.

0: Molerò. No, loro sono bravissimi, però è vero che il totale silenzio che c'è tra una canzone e l'altra è un pochino respingente. Quindi è questa cosa che sembra quasi un DJ set, però suonato live,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Bello, è figo, è bello, è interessante. Però il fatto che comunque nessuno parli, perché non è non parlano loro, non parla nessuna delle persone che è sul palco praticamente, avremmo sentito veramente quattro parole in totale, al di fuori delle canzoni, è un peccato anche perché gli toglie la possibilità anche di
1: creare un legame di...
0: non solo, no, però anche annunciare gli artisti,
1: sì.
0: Loro che interagiscono, cioè loro che collaborano con tantissimi artisti, anche esseri, anche di paesi meno conosciuti in Italia, come tipo il Portogallo, cioè che obiettivamente chi cazzo conosce la musica del Portogallo, a meno che non sei fan del sì, ok, ma però
1: sì, sì,
0: a
1: sì,
0: meno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non sei fan dell'Eurovision, l'utente
1: esatto.
0: Medio non lo sa.
1: No, sono d'accordo.
0: È un grande peccato, secondo me. Poi, bellissimo, bravissimo, è una grande festa, balli incredibili, se dovessi scegliere il set, cioè se dovessi scegliere dove ballare del sabato al Miami, dirò la verità, con Mid ci siamo divertiti.
1: Mamma mia,
0: casino.
1: Sì, bellissimo.
0: Raga, se vi piace la techno, se vi piace la musica strana però normale,
1: sì, è un'elettronica sperimentale però che strizza l'occhio al commerciale,
0: sì, cioè,
1: è influenzata.
0: Se volete una musica da festa senza avere la rottura di coglioni di farvi la musica da festa, mettete Mid.
1: Sì, e soprattutto anche senza dire vabbè ma vado lì ed ascolto solo techno, no, perché tanto lui spazia in 4000 generi differenti di elettronica e ognuno comunque ti dà una vibe della Madonna.
0: Sì, quindi
1: geniale.
0: Raga, che cosa altro vi dobbiamo dire? Ascoltate Mid, venite al Miami, se vi dicono andiamo al concerto di Cosmo alle 8 del mattino,
1: no.
0: La risposta è una sola, assolutamente no.

0: back to you.
1: Queste sono le The Beaches. La canzone si chiama End Edge of the, the Earth. Ce l'ho fatta. Sono un attimo in difficoltà. Sono un attimo in difficoltà sulla vita. E recentemente queste brave ragazze, che posso dire sono molto brave, cioè a me piacciono molto.

0: molto. Io le ho conosciute tipo 2 anni fa, 3 anni fa, con il loro penultimo album, di cui fa parte questa canzone. Poi è uscito un nuovo album che tra l'altro non è uscito manco da tantissimo, e in questo periodo stanno rilasciando degli altri singoli per la versione deluxe dell'ultimo album. Hanno fatto dei come si chiamano? Hanno fatto dei set al Coachella, sono diventate comunque molto famose. Mm-hmm. Ma in questo periodo hanno raggiunto, diciamo, le luci della ribalta grazie alla cosa più improbabile che possiate immaginare: una serie TV.
1: Vabbè, oddio.
0: Una serie TV definita. Allora, se guardi in giro ti raccontano un sacco di fregnacce. Questa serie TV è una college soap, ed è importante definirla una soap perché ovviamente stiamo parlando di Off Campus, che a meno che non vivete sotto una roccia, come Enrico. Guarda, lo sapevo. No, però se siete persone che stanno molto online, soprattutto su un online più americano rispetto che italiano.
1: Ok, sì.
0: Anche molto italiano, però prevalentemente, cioè comunque con un immaginario più americano, non so come dire.
1: Sì, ho capito.
0: È uscita questa serie TV di Amazon Prime Video che si chiama Off Campus, che, raga, ve lo giuro, è la roba più bella del pianeta. Nel suo trash, cioè, io vi dico, è una grande serie, ma se io vi dico è una grande serie e basta, voi vi immaginate che è la
1: Breaking
0: nuova
1: Bad.
0: Sì, capito?
1: Sì.
0: Cioè, il Trono di Spade.
1: Sì, sì,
0: no.
1: Sì.
0: Cioè, ridimensioniamoci, ok? Però secondo me è la cosa che noi possiamo avere attualmente più vicina a una roba tipo The O.C.
1: Ok.
0: Cioè, The O.C.
1: sì.
0: Già parla, aveva dei temi un po' più pesanti, però moralmente. Gossip Girl.
1: Ok, sì.
0: Ok, cioè quel livello di trash mantenendo una dignità d'esistenza dovuta al fatto che comunque, cioè, è seguita.
1: Si
0: è
1: può definire quasi una sitcom, però sotto forma di serie, non di sitcom. Nel senso di
0: è
1: quello
0: soap
1: il
0: opera.
1: Mood. Esatto.
0: In realtà il mood è una soap opera, ma perché anche Gossip Girl era una soap opera.
1: Sì, sì.
0: Cioè, in Gossip Girl noi abbiamo un personaggio che non è morto perché noi non abbiamo visto il cadavere. Che è una serie, che è una regola di quasi tutte le serie, in realtà. Però molte serie, cioè, non è che tu entro di spade e dici: ah, non è morto perché non ho visto il cadavere. Cioè, non è che ti fai tutti questi problemi con altri tipi di serie. Cioè,
1: no, certo,
0: ti dicono:
1: sì, sì, sì.
0: È morto off screen, bella, è morto off screen. Invece, io me lo ricordo ancora, il padre di Chuck Bass, noi pensiamo che è morto finché non ritorna, perché noi non abbiamo visto il cadavere e quindi effettivamente non, la certezza che è morto non ce l'avevamo. E in realtà ha lo stesso tipo di respiro. Parla della stessa cosa? Assolutamente no. È basata su una serie di libri scritti dall'amica mia Elle Kennedy, e hanno letteralmente preso takeover the world. Cioè, vi dico soltanto che questa canzone, Edge of the Earth, aveva un altro video su Spotify. Se tu adesso apri Spotify e metti questa canzone, c'è il video
1: di
0: della serie.
1: È probabile.
0: C'è il video della serie. Cioè, non so se ci siamo capiti.
1: Lo
0: fanno, livello.
1: Lo fanno quelli di Spotify.
0: E tu mi dici, lo fanno quelli di Spotify. Allora, la serie è Amazon Prime, innanzitutto. Quindi è già strano che collabori non con Spotify.
1: Però
0: in realtà,
1: sai cosa? Il discorso è che quello che succede è che porta visibilità.
0: Vero.
1: Nella
0: serie utilizzano Spotify. Secondo me c'è un
1: c'è
0: accordo,
1: un qualcosa.
0: C'è un accordo che, di cui noi non sappiamo, giustamente anche. Ma la cosa più impressionante non è nemmeno questa, perché in realtà che una, cioè, questo è comunque un punto di svolta. Cioè, questa canzone viene ascoltata quando il personaggio maschile si rende conto che è effettivamente innamorato verso, mm-hmm, del personaggio femminile, e quindi cioè, dice, si ricorda che lei gli ha detto: vai a ascoltare The Bitches. Lui prende, va a sentire la canzone, gli parte, la guarda. Cioè, un grande momento di pathos.
1: Sì.
0: Ma la cosa più impressionante, cioè, questa serie non è grande per questo. Cioè, questo è una bazzeccola in realtà, perché appunto è un punto di svolta. Il punto non è per quello. Il punto è per il fatto che la signorina Jennifer Lopez è una grande fan di questa serie. J-Lo,

0: canzone fa parte della colonna sonora di
1: Off Campus.
0: Però cioè, mi sono ricordato una roba, perché voi dovete sapere che io ed Enrico ne stavamo parlando. Perché è vero, è tutto un gioco di chi fai sentire la canzone per così puoi recuperare la gente a vedere la serie. Ma questa serie ha effettivamente preso possesso dell'internet. Cioè, nel senso, se sei un minimo, se bazzichi BookTok, perché, cioè, allora, questa serie è basata su una serie di libri che su BookTok ha fatto il botto.
1: Immagino.
0: Quindi prendi già un fandom bello, bello corposo. Se in più ci aggiungi tutta la gente che non ha mai letto i libri, si è ritrovato un'altra serie stupida da vedere, bella,
1: sì.
0: Se poi in più ci metti tutto il buzz di Heated Rivalry, questa serie è comunque su un giocatore di hockey. È comunque...
1: Aspetta, ma è, non è...
0: È la versione etero di Heated Rivalry,
1: ok,
0: amo.
1: Ecco,
0: sì,
1: oddio, perché quello mi compare, però
0: capisci?
1: Io fortunatamente... Allora, io fortunatamente ho addestrato... Io ho addestrato il mio BookTok in modo tale che non mi proponesse quella roba.
0: Ci sta!
1: Cioè,
0: no.
1: Il mio BookTok è Giappone.
0: Ci sta!
1: Giappone,
0: no, allora,
1: Giappone,
0: io,
1: Giappone.
0: Io non giudico il fatto di non apprezzare quel tipo di prodotto, perché è un prodotto assolutamente specifico per un certo tipo di persona, cioè che è molto ampio, però... Riconosco che se non ti piace, non ti piace, cioè non c'è niente che tu possa fare. Anche le mie amiche, c'è una mia amica a cui non piace i libri,
1: sì.
0: Cioè li ha letti, però dice not my flavor.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, not my cup of tea.
0: Sì, esatto, cioè nonostante lei legge romance, legge libri scemi, cioè non è quello.
1: Sì.
0: Però
1: è
0: riconosce,
1: il modo, sì.
0: Esatto, cioè riconosce che c'è quel qualcosa, quel linguaggio, quella cosa che dice no. E obiettivamente non sono libri scritti abbastanza bene da dire, anche se non mi piace, è bello da leggere.
1: Sì, sono,
0: no?
1: D'accordo. Ok, ho capito cosa intendi.
0: Sono dei libri tranquilli.
1: Vabbè, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: roba
1: sì.
0: Chill, raga. Non fateli leggere alle vostre sorelline inferiori di minori di 16 anni.
1: Vabbè,
0: dai,
1: okay,
0: facciamo
1: okay,
0: 16
1: siamo,
0: anni.
1: Ok, pericolo scampato.
0: Sì, cerchiamo di mantenerci PG-13.
1: Sì.
0: Però questa serie ha creato un buzz talmente tanto elevato che teoricamente colonna sonora non prevede, cioè queste due canzoni sono nella serie, però non sono sicura che siano previste nella colonna sonora, perché c'è c'è un artista che ha attivamente collaborato con la serie, tant'è che c'è un suo live nella serie, che l'artista si chiama Remy. Ve lo faccio sapere. Ma perché in questo momento mi viene in mente una canzone che si chiama Soup di Remy, ma non mi ricordo il cognome. Che ha cantato Dancing with Myself, che è proprio colonna sonora della serie. Ne parlano, eccetera. Parte con questo, cioè. Proprio è tutto così, no? Quindi in realtà è tutto molto, molto a caso, ma ha, penso, superato qualunque tipo di pronostico possibile. Cioè, avete presente le previsioni degli analisti? Eccetera?
1: Remy Wolf,
0: grazie. Le previsioni degli analisti per questa serie erano errate, ma perché ha fatto molto, molto, molto di più. Cioè, non stiamo parlando semplicemente di quanto il web ne parli, che già che è arrivata Enrico, raga. Cioè, voi
1: sì.
0: Non avete idea. Non è solo quello, ma è anche la combo di i critici ne parlano bene, su Rotten Tomatoes ha entrambe le
1: valutazioni
0: categorie
1: critica,
0: molto alte,
1: okay, sì.
0: Ovviamente è quello che è, cioè non
1: vi
0: aspettate.
1: È la serie leggera, nel senso,
0: sì,
1: non stai andando a guardare un film tratto da Dostoevskij.
0: Esatto, non stiamo parlando di quello, il punto è non credete a, attenzione, non credete a nessuno che venga lì a dirvi no perché ha gli argomenti profondi, non è vero. Cioè, la tipa è stata stuprata, ma tu parti la serie che lo sai, innanzitutto,
1: okay.
0: Cioè la prima puntata te lo dicono, e soprattutto alla prima puntata capisci già che lei è già andata in terapia, ha già superato la questione, parzialmente.
1: Moglie,
0: vabbè,
1: figlia,
0: poi... sì,
1: una relazione stabile.
0: Cioè, virtualmente chi se ne frega, cioè nel senso che fa parte della storia, del personaggio, però tu non vai lì a vedere qual è la storia del personaggio, non la vivi in quel periodo, quindi un pochino la lasci dietro, e fa molto ridere perché tutti la apprezzano, perché dicono sempre no, perché è tornato l'uomo che ci sta sotto, in sostanza, lo yearning americano.
1: Sì.
0: ci sta sotto, non tossico, lui si è innamorato prima e più forte. Raga, non è che è tornato, non è mai stato non di moda. Cioè, nel senso, salutiamo Pride and Prejudice del 2005 con Keira Knightley, che tutti riconoscono essere un grandissimo film tratto da un grandissimo libro d'amore. E la cosa più assurda è che è un libro tratto nell'Ottocento e la cosa più sexy di tutta la cazzo di tutto il cazzo di film sono le mani, perché dovete guardare le mani. You are the love of my life. Nothing compares to

0: molto in tema con
1: sì,
0: questa canzone.
1: Guarda, io ho i lucciconi da non so quanto tempo per questa canzone dei My New Bands Believe, che è un progetto molto particolare nato dalla mente di Cameron Picton. E tu direi, chi cazzo è sto qui? È praticamente uno dei membri dei Black Midi, un'altra band che nel panorama alternative va molto di moda, e ha fatto uscire questo album di una decina di canzoni definito da tutti chamber pop, art rock, andate a fanculo, nel senso che allora,
0: troppi
1: sì, cioè nel senso è un album che secondo me non può essere definito, perché prende da 20.000 cose, ha qualcosa di pop, qualcosa di rock, tutto quello che vuoi, ma io ci ho sentito anche tantissimi primissimi Genesis che sono progressive, quindi è veramente, ha qualcosa di teatrale, qualcosa di, cioè
0: è un mix,
1: è un mix bellissimo. E questa canzone in particolare, che si chiama Love Story, è una canzone che dal primo ascolto che ho fatto veramente mi è entrata dentro. Parla della fine di una relazione, però parla come se a un certo punto il cantante a un certo punto realizzasse che è finita, nel senso che le prime due strofe sono descrizione di dei piccolissimi gesti, prepariamo la cena, facciamo, tagliamo le patate, tagliamo le cose, tu canti le canzoni e non sai le parole, quindi ti inventi le parole della canzone. E poi c'è l'ultima strofa che invece ti fa gelare il sangue, perché dice: sì, ma tutto questo è ancora nella mia testa, io non, cioè in verità devo realizzare che tu te ne sei andata, che non sei più con me, e quindi devo vivere un attimo questo momento di ritornare alla realtà, e quella cosa che mi stavo immaginando è soltanto frutto di un mio ricordo di questa relazione. Veramente una
0: cosa tristissima,
1: una poetica, cioè, però di una
0: poesia incredibile.
1: Ma
0: figa, che
1: sì,
0: cosa tristissima.
1: Però ti giuro, io non ce la faccio. Sa descrivere le cose con una delicatezza che per me
0: si sente.
1: Sì. E per me è tipo Phoebe Bridgers, però versione maschile. Non
0: ci
1: so
0: sta.
1: Come spiegarlo.
0: Okay.
1: Ha quella capacità di riuscire a farti un quadretto in cui ti sta descrivendo quello. Quello
0: ma
1: stiamo facendo.
0: Si vede, mi ha trasportato effettivamente il fatto che si chiama Love Story.
1: Sì,
0: poi.
1: Sì. Andate ad ascoltare quest'album, My New Band Believe, Day My New Band Believe.
0: Un grande consiglio, Enrico.
1: Sì.
0: È arrivato il momento di salutarci. Lunedì prossimo non ci sentiremo
1: perché la radio è chiusa.
0: Giugno e la radio è chiusa
1: in anticipo
0: ponte.
1: Del 2.
0: Quindi ci sentiamo l'8.
1: Sì.
0: 1 più 7.
1: Fino a qui.
0: Raga.
1: 2-3 lauree in ingegneria.
0: Yay.
1: Per fare 1 più 7, signori.
0: Esatto. Noi vi lasciamo con il mio consiglio della settimana, che sono i Bleachers, la band di Jack Antonoff. Come vi dicevo, è uscito il nuovo album. Andatelo a sentire perché è incredibile. Questa è Tiny Moves. Quindi all'8 di giugno. Buona settimana e niente. Ciao!
2: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
3: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
4: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
5: Mi sento già molto più grande.
6: Onde che girano e girando cambian faccia.
7: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
6: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Play Your Rock.

casa stasera. Una bottiglia che avanza, accendo una candela. Ho il cielo in una stanza, una bella atmosfera. Le notti in mare nero, una cantina buia, dove ci tengo i ricordi di una vita intera.

accendo una candela. E questa è una canzone, mica una preghiera. Teniamoci per mano fino a domattina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Bollywood Radio. The best music in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

time I wanna know I was here. Names on the door frame.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Per Digital Humanities. Fundamental of Communication Network.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: figo questo.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
17: All of the hits from yesterday to today. Only

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia e l'Asi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
5: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
18: The hits from yesterday to today, only on Polyrock.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music. Top of the hour.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei con me anche con l'alta marea.
1: 19.06 qui su Poliradio.
2: Io ho un problema con le bestemmie.
3: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
4: Sfarzosa, ma to i miliardi. Scusate, voi vedi, bestemmia pure.
5: Ma cioè, guarda, se, cioè, forse le bestemmie è l'unica cosa che bestemmiare.
2: Il problema non è Dio.
6: Sì, ma non mi costare, sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
7: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: la sregolatezza pura che non ha a che fare col genio mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18 e per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, sega.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Bella rega, benvenuti e benvenute a questa 91esima! Adesso l'ho detto giusto, 91esimo episodio di Tutti Dentro. Io come sempre da 4 anni a questa parte sono Johnny Shock e come sempre da 4 anni a questa parte siede alla mia destra Mauro Carlino.
5: Ciao Johnny.
3: Come stai?
5: Ah dai, un po' di jet lag visto questa puntata anticipata di un'ora, non sono abituato.
3: È vero, anch'io stavo prima nella storia che facciamo, perché noi facciamo sempre le storie prima di andare in onda. Stavo scrivendo dalle 20 alle 21 come al solito. Ma perché facciamo questa cosa?
5: Puntata speciale.
3: Esatto. Anzi no, prima presento tutti quelli che ci sono e poi dopo spieghiamo il motivo. Però stasera facciamo una puntata speciale di mercoledì e in un orario diverso, ma nel frattempo salutiamo un altro nostro grande membro di questo programma, Santa Maradonghia.
6: Hola.
3: Come stai?
6: Pre-esame, anzi, domani c'avevo un esame.
3: Ah.
6: Quindi, boh.
3: Madonna.
7: Beh, mi sembra ottimo stare qui.
3: Come ti senti?
6: Da Dio, no, sto bene. Sì. È semplice l'esame di domani, quindi.
7: Ah, ok.
6: Tranquillo.
3: Non ho mai detto questa cosa in nessuno dei miei esami. No, sì, magistrale, sì. Vabbè.
5: Lo vedo più riposato del solito.
3: Esatto, un po' quello. Ma avete sentito la sua voce dalla nostra sede distaccata prima di Lecce, ma adesso di Bergamo, Giulione. Buonasera.
7: Bella, raga. Beh, vabbè, io comunque, effettivamente, anche quando facevo gli esami, il giorno prima stavo in radio e mi serviva da catalizzatore, diciamo, per l'ansia.
3: Davvero?
7: Eh sì, cazzo, cioè venivi qua, dicevi un po' di puttanate in onda e stavi lì bello tranquillo sulle due.
3: No, per me è una questione forse anche di scaramanzia, però vabbè.
7: No.
5: Johnny, non sei mai stato in radio prima di un esame?
3: Non mi ricordo.
7: Io almeno una volta me la ricordo, no? Non mi ricordo che esame era, però avevamo una puntata in preparadio e il giorno prima tu eri qua.
3: vabbè, ma noi siamo qui per parlare di esami, dai, almeno stasera! Perché siamo qui per parlare di satira e come si fa la satira nel 2026 in Italia. E siamo qui con un altro grande ospite della città migliore del sistema solare, Valerio Roro Schellmeier. Bella lì.
8: Oh.
3: Direttamente da Piacenza.
8: Allora, avete chiamato la persona sbagliata, eh?
3: Perché?
8: L'ospite è sbagliato.
3: Perché tu sei stato cacciato a calci in culo da Radio 105. Esattamente.
8: E potrei farvi chiudere il programma in questo esatto momento.
7: Ma sarebbe... Tra l'altro, io non lo volevo dire, ma è in onore di questa cosa che hai quel campanello.
3: No.
8: Ci ho pensato anch'io.
3: Ma sai che è una di quelle reminiscenze? No? Non ci avevo pensato. Ma voi, se intanto ci volete telefonare in diretta per sentire com'è il campanello, potete farlo allo 0223992475. Adesso andiamo un po' lunghi, ma non me ne fotte un cazzo. No, ho sbagliato tutto. Potete farlo allo 0223992475. Ma potete farlo anche su WhatsApp. Potete scriverci dei messaggi al 320-320-5652. Oppure,
5: se volete mandarci dei video, delle bellissime note vocali, potete farlo su Telegram a @ Poliradio Bot. E invece, se volete vederci, perché oggi siamo particolarmente belli. No, Johnny, tu non ti
3: siamo
5: senti
3: bello. Particolarmente tanti, soprattutto.
5: Esatto, potete seguirci su Twitch a twitch.tv/poliradioit.
3: Allora, io prima di andare in onda, non mi sono dimenticato di dire a Valerio quali sono le regole del programma. Una di queste, tanto non la infrangerai, quindi non te la dico, perché so che se te la dico la fai volontariamente. La seconda ti dico è: non si possono dire le bestemmie. E vi dico l'audio che mi ha mandato poco prima di andare in onda, che era questo.
9: Voglio prendere un treno con sto cazzo di caldo, maledetto io il giorno che non t'ho ammazzato quando t'ho conosciuto, porca la madre.
3: E non si dice cosa?
9: Cagati addosso.
3: Eccoci qua, va bene. Ok, questo era Tutti Dentro, ma questa è Sabrina Carpenter.

0: House Tour qui su Poliradio durante Tutti Dentro. Qua nel Fuori Onda stavamo parlando, intanto non abbiamo ancora raccontato perché stiamo facendo questa puntata fuori programma, cioè fuori dallo schedule classico. Che
1: perché ormai ci adattiamo agli ospiti, esatto. Noi, e non conta più niente il nostro slot. Quando sei libero, guarda, questa stanotte dalle 3 alle 4 voi ci siete assolutamente.
2: Sì, esatto. Vabbè, che poi è un po' quella la direzione in cui si muovono ormai i media oggi. Cioè, non c'è più canale 5 che alle 21 ti fa vedere Scherzi a parte. Cioè, c'è Netflix che tu vedi quando vuoi.
0: Sì, esatto. Sì, sì.
1: Io
0: sì,
1: i roller ormai li uso solo per fare le interviste agli ospiti, chiaramente.
0: I roller.
1: I roll, di
2: I, roll.
1: I permessi.
0: Ah, i roll, scusami, la riduzione dell'orario lavorativo.
1: Scusa, se non ti sì. spiego avevo capito un altro l'acronimo.
2: Tipo di... sì, sì. Avevo capito un altro tipo di
0: roll. Io pensavo i roller blade, vabbè. E no, perché, vabbè, intanto sì, perché ci piaceva avere Valerio in onda. È molto bello, cioè, averlo in diretta più che fare una puntata registrata, che chiaramente noi non abbiamo mai fatto, tra l'altro. E soprattutto, allora, perché questa è la nostra penultima settimana della stagione. Quindi vi ricordiamo, stasera dalle 19 alle 20, che è quello che state ascoltando in questo momento, se lo state ascoltando, domani dalle 20 alle 21 come al solito con Rossella Essence, doppia puntata, perché poi la settimana prossima, sabato 16, facciamo una puntata lunghissima di addì, cioè di saluti della stagione, perché è l'ultima puntata della stagione, poi che poi dopo non sarà davvero l'ultima perché succederanno delle altre cose, dalle 19 alle 21, e poi dopo dalle 21 in poi facciamo una bella festa fuori in Piazza Leo, che dobbiamo ancora capire come fare. Ma in tutto
3: anche
0: ciò...
3: quello il giorno prima del mio esame.
2: Posso venire a mettere due dischi? Mi sto rilanciando un po' nella roba di DJ.
0: Ma non facciamo.
2: Ah, non fate dischi.
0: No, okay. No, facciamo solo birrette e merda. Vale, se vuoi, sei invitato.
4: Guarda, io dove ci sono birrette e merda, sono con voi. Spiritualmente, sicuramente.
1: Quello che non è Johnny, visto che non beve birra. Esatto. Quindi lui dice birrette e merda, ma è solo merda, fondamentalmente.
4: Esatto. A te non sai quanto lo insulto io. Ma
1: prima non è di compagnia.
0: Prima stavamo dicendo nel fuori onda com'è che ci siamo conosciuti. Io organizzo questo festival a Piacenza da tipo 12 anni quest'anno, e mi ricordo che anni dopo che avevo cominciato, due o tre tipo, incontro questo ragazzo che avevo già visto in qualche video che guardavo su YouTube. Mi avvicino e dico: ma scusami, ma tu sei Valerio del Terzo Segreto di Satira? E lui mi ha detto: figa, qualcuno che non mi dice sei il Giorgiana del Milanese imbruttito. E da lì siamo diventati amicissimi.
4: Ma questo si lega fra l'altro a una cosa che poi ha un pattern che io ho riconosciuto, cioè che le persone che mi riconoscono per il Terzo Segreto di Satira di solito sono persone come Johnny, cioè degli persone spigati. Molto merda.
2: Persone alte, smilze,
1: con la frangetta,
2: con la frangetta. No, che fanno invece, statistica.
0: Invece, esatto. Invece, no, ti volevo chiedere, intanto, vabbè, qual è il tuo percorso da cioè tu sei partito anche tu da Piacenza, com'è che sei arrivato fino a qua? Non vale dire in treno.
4: In treno. No, io sono, cioè, ho sempre avuto la passione per la comicità. Volevo fare il comico. A una certa ho avuto la bella idea di dire: ma per fare il comico, no? Ma diamoci una base di teatro, cioè cerchiamo di imparare a starci su un
1: impariamo
4: palco,
1: il mestiere,
4: no? esatto, ho detto partiamo proprio dal teatro. Ho iniziato a fare teatro a Piacenza, poi sono andato a Milano, poi ho capito che il teatro è una setta, fondamentalmente.
0: Sì.
4: Un mondo orrendo di persone che si prendono troppo sul serio,
0: di brutto, e poi si odiano a vicenda.
4: Esatto, ma hanno sei tutti lo stesso identico movimento da setta, però l'uno con l'altro, no, si accusano.
0: Vero,
4: dall'esterno fa molto ridere, dall'interno E quindi ho fatto teatro. Una volta che mi sono rotto i coglioni di far teatro, ho detto boh, parto a fare gli open mic. E avevano appena iniziato ad esserci gli open mic a Milano, dopo che
0: anno più o meno?
4: Ma saremo 2014, 15,
0: minchia,
4: no, okay. Si parla di 12 anni fa, 13.
0: Ok.
2: Madonna.
4: E quindi inizio a fare i primi open mic. Al tempo stesso ero sotto un'agenzia, ero iscritto a un'agenzia.
0: Certo.
4: Che mi procurava provini per pubblicità, comparse, cose piccole, no? E di solito questa agenzia mi mandava tipo, non so, c'è la pubblicità di uno shampoo e serve un attore biondo, alto, muscoloso, occhi azzurri. Valerio, vuoi andare? E date queste premesse, a un certo punto mi arriva l'email dicendo: il terzo segreto di Satira sta producendo il suo primo film, il suo primo lungometraggio. Io, grande fan del terzo segreto di Satira, dico: cazzo, figata. Vado avanti nell'email e c'è scritto: cercano un attore molisano. Valerio, vuoi andare? Subito. Mi presento.
0: Quindi tu non avevi mai fatto cose con loro?
4: No.
0: Ok.
4: No, io ho iniziato con il film.
0: Che
4: poi,
0: Si muore tutti i democristiani.
4: Si muore tutti i democristiani. Poi è uscito prima, ma l'abbiamo girato poco dopo, Natale col PD3, che è uscito su YouTube.
0: Ok, bellissimo quello, tra l'altro. È quello in cui c'è... niente. Però, no, sì, è quello che dove c'è Luizzi che fa il quello della FIOM che entra a una festa di renziani, mi sa.
4: No, quello è il 2.
0: Ah, ok. E quello, il 3
4: qual è? Il 3 è tipo Ocean Eleven, ci sono Loizzi, Davide Bonaccini e Ripoldi che fanno questa squadra di Avengers, di gente di piccoli partiti di sinistra, in cui io faccio l'ambientalista piacentino.
0: Ah, no,
4: che
0: certo,
4: mi interessava
0: sì.
4: L'ambiente, scusa. Ma solo a Piacenza.
0: È vero.
4: E raduna questa Suicide Squad per poi arrivare al punto che comunque non avrebbero raggiunto il 3%.
0: Ok. E poi dopo com'è andata
4: avanti?
0: Poi da
4: lì il terzo segreto faceva già le regie dei video online del Milanese Imbruttito. E dopo avermi visto gli è venuta subito l'idea di piazzarmi lì come Giargiana. Ho fatto un paio di video, è andata bene. E da lì dopo 12 anni siamo ancora qua.
0: Ok.
4: Come direbbe Vasco Rossi,
0: siamo ancora qua.
4: Esatto.
0: Dopo,
4: già.
0: Ma cosa è cambiato nel frattempo? Nel mondo della comicità, dell'intrattenimento? Cioè, hai detto che sono passati nel frattempo 12 anni.
4: Sì, 12 anni. Ma ti parlo dal mio punto di vista. Io ho iniziato a fare stand up nel momento in cui c'è stata, chiamiamola, la rivoluzione di Satiriesi, ok? Prima di quegli anni lì c'erano solamente laboratori di cabaret. Dopo Satiriesi hanno iniziato ad esserci open mic di stand up, con tutte le storture che può portare una rivoluzione di questo tipo, no?
0: Scusami, ma Satiriesi, spiegalo un po' meglio per chi ci ascolta, è quello, tra l'altro anch'io non mi ricordo benissimo.
4: Satiriesi è il collettivo fondato da Filippo Giardina, con Filippo Giardina, Giorgio Montanini,
2: Sparagino,
4: esatto, De Carlo. E
2: De Carlo, che tra l'altro da parentesi è andato da Jimmy Fallon.
4: Sì. De Carlo in America sta spaccando. E come ogni rivoluzione poi porta anche delle storture, quindi per anni quando io andavo agli open mic era pieno di persone che si esibivano e magari non avevano una battuta neanche a pagarli, però voleva andarti un cazzo di messaggio, no? E facevi due coglioni così.
0: Ah sì, cioè era più politico. Passami in termine.
4: Sì, più sul messaggio sociale.
2: Sì, comunque okay. Posso dire che anche a tutt'oggi, quando tu fai corsi di quel tipo là, tutti quanti, non so per quale motivo, c'hanno sta fissa che tu devi raccontare qualcosa. Cioè, come se per forza la stand-up avesse questo ruolo di catalizzatore sociale per cui tu devi dare un messaggio a tutti i costi.
1: Esatto, è un po' come la musica alla fine, no? Che c'è chi si lamenta che se non si dà un messaggio con quello che scrivi, con le parole, quasi perde un po' di valore. Però cioè, ci sta che ognuno faccia un po' quello che vuole.
4: Sì, ma poi c'è un pippe, cioè nel caso della comicità, c'è un pippe e si fanno solo i comici, ok? Per me la risposta migliore l'ha data Saverio Raimondo in un'intervista, non mi ricordo dove, che aveva detto: il comico deve pensare, che poi il pubblico pensi, a me non me ne frega un cazzo, ma devo pensare io quando scrivo, capito? E poi è chiaro che ci sono diversi generi, cioè chi fa più comicità surreale, più di osservazione, non necessariamente tutti devono avere la tesi da premio Nobel, certo. Anche perché l'obiettivo, parti come comico, devi far ridere. E il punto è che questa cosa è stata secondo me un po' ribaltata col passare degli anni e adesso anche negli open mic di stand up siedono dei monologhisti un po' più cabarettizzati e poi è arrivato questo grande cancrone che è il crowdwork.
0: Ok.
4: Il crowdwork portato da Matt Rife
0: che non conosco.
4: Meglio così.
0: È il lavoro
4: così.
0: Col pubblico,
3: il belloccio degli stand-up comedian.
4: Sì,
3: no?
4: Sì, cioè ma quello che paga palesemente il pubblico.
3: Anche secondo me lo
4: ma
3: fa.
4: Ma palesemente,
3: anche
4: palesemente. Adesso te non puoi andare a un open mic che ti trovi sempre il comico che ti fa: da dove venite voi?
3: Che lavoro fai?
4: Che lavoro fai?
0: Ma vai, ma vai a Milano.
1: Ma scoperai con la tizia che è seduta accanto a te stasera.
0: Esatto.
4: E sai cosa ti dico? Io rimpiango l'estremo di un tempo, perché magari andavi, non sentivi una battuta, quindi andava malissimo, era sempre un estremo, ma almeno c'era gente che si impegnava a scrivere e a pensare un concetto.
0: Cioè dici, non sentivi una battuta nel senso di ah no, che okay, comunque c'era la scrittura, però
4: c'era la scrittura, però erano,
2: c'era un monologo teatrale, diciamo.
4: Esatto, esatto.
0: Ma
4: un comizio.
0: Ma allora, secondo me, cioè adesso dici il genere del crowd work, che è, vabbè, il lavoro col pubblico.
4: Crowd work è uno strumento, nel senso, non è il male in quanto crowd work. Va benissimo crowd work, può essere utile in mille modi. E avevo visto un reel di due comici americani e ne parlavano e dicevano: cazzo, abbiamo visto che va tanto crowd work e noi siamo rimasti cioè siamo impazziti, perché abbiamo detto: figa, ma il crowd work è quella cosa che fai quando lo spettacolo sta andando male.
0: Sì, esatto.
4: Quindi al pubblico piace quando lo spettacolo va male, piace sta roba.
0: Ma
4: qui,
0: ma allora sai che una cosa che ho notato, vabbè, io ho frequentato comunque tanto l'ambiente stand-up negli ultimi anni, adesso del recentissimo no, però post-covid fino a poco tempo fa sì, e mi rendevo conto che in tante occasioni la gente rideva di più quando lo stand-up era in difficoltà che quando effettivamente aveva delle cose preparate, perché molto spesso le cose preparate erano deboli, e invece nel momento in cui stai facendo cagare di tuo, paradossalmente faceva più ridere.
4: Ma poi c'è anche un altro discorso, gag improvvisata, anche se meno forte, colpisce di più, perché te capisci che quella è pensata sul momento, è un momento unico e non si ripeterà.
0: Sì.
4: Io sono andato a vedere diversi spettacoli di improvvisazione, da quelli veramente bravi a magari gli alunni dei corsi, che chiaramente avevano un altro livello. Ho riso tantissimo anche con gli alunni dei corsi, ma è ovvio che è un altro tipo di risata.
0: Sì.
4: Cioè, anche perché con il crowdwork in questo momento quello che io sto vedendo sono dei comici che fanno Claudio Bisio, cioè fanno la spalla e il comico e il comico è l'elemento del pubblico, capito?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. È vero.
2: Sì, ma infatti, cioè, secondo me questa cosa, quando è fatta bene, è il massimo livello. A me non esce mai, perché se non c'ho una roba da dire sul palco, che la so già prima, no, addio. Però tipo c'è un comico argentino, si chiama Lucio Meghiera, che
3: mi manca.
2: Fa proprio questa roba qua, cioè non scrive niente, ma il suo format è proprio andare nei palchi senza un cazzo da dire, senza niente. E lui vedi che comunque, cioè, è chiaro che all'inizio magari cominci con il voi due, cioè quella roba là, però se tu devi fare un'ora e mezza così, è chiaro che dopo un po' diventi bravo a fare quella roba lì. E secondo me, cioè, è chiaro che se ti metti in quella roba lì, poi diventa anche difficile, cioè diventa anche più efficiente, perché tu sai di non avere un cazzo da dire, quindi devi sopravvivere solo così.
0: Ma tu li hai mai fatti tu, Vale?
4: No, ma per me il crowd work è l'improvvisazione, può venire in un momento perché noto uno del pubblico che fa una cosa strana, perché mi giro e ho voglia di andare a interagire con uno del pubblico, e si risolve nell'ambito di quella gag lì, ok? Di quel momento lì. Oppure una cosa che posso fare per salvare la situazione. Ci sono stati anzi, lo spettacolo più difficile in assoluto che abbia mai fatto è stato ad Alessandria.
0: Ok, anno?
4: Ti parlo di 3-4 anni fa.
0: Ok,
4: okay. Arrivo in questo locale non predisposto per la stand-up, nel senso che era uno stanzone unico con il bancone enorme che faceva da divisore e creava due stanze. Io ero nella seconda, tra virgolette, stanza, quella lontana dalla porta. Il punto è che al bancone, alle mie spalle, la gente che andava a ordinare non sapeva che c'era lo spettacolo dietro e faceva casino.
0: Okay.
4: In più, la gente che voleva vedermi non aveva prenotato, perché giustamente sono dei cialtroni, come colui che volevano seguire. Quelli che avevano prenotato il posto a sedere erano quelli che avevano prenotato per cena. Avevano detto: oh, noi vorremmo mangiare stasera, ma c'è anche uno spettacolo, volete vederlo? Ma sì, dai. Mi trovo tutta sta gente che non sapeva chi cazzo fossi seduta, quelli in piedi in fondo che volevano seguirmi, io inizio e quelli seduti al tavolo fanno un casino della Madonna, ma al punto tale che dopo tre minuti io mi fermo per 5 secondi e mi dico fra me, ma cosa faccio? Cioè, o vado avanti, ma diventa così una...
0: Ma perché ce li avevi sotto?
4: Ce li avevo davanti a 2 centimetri. E dicevo, se vado avanti diventa la recita scolastica, cioè continuo con il mio monologo senza avere un'interazione proprio di risate, di ritmo, e diventa recita scolastica. Oppure che cazzo faccio? Posso fare Bill Burr a Philadelphia. E quindi ho fatto un'ora di insultarli. Perché se no non se ne usciva. Anche perché il mio spettacolo, come dice Jim Jefferies sul palco, il mio spettacolo, se non si ride, non dura un'ora. Io volevo essere pagato per un'ora.
0: Ok. Ok. E com'è finita poi?
4: No, è finita e mi hanno fatto i complimenti e io li ho mandati a fanculo. Anche perché io magari facevo cosiddetto crowd work, che poi nel mio caso era mandare a fare in culo la gente che non mi ascoltava. E dopo 5 minuti vedevo la gente che rideva, che mi stava seguendo in questo crowd work. Dico, vabbè,
0: niente,
4: torno sullo spettacolo, no?
0: Ok.
4: E parto col mio monologo. Figa, riprendono a ciarlare. E quindi niente, un'ora così.
0: Beh, cioè, comunque è l'arte di adattarsi alla fine.
4: Però
0: beh,
4: capisci, sì, è uno strumento il crowdwork, ok? Nel momento in cui a me è capitato di conoscere persone che chiaramente non sono iper mega informate su un movimento stand-up, che dalla stand-up iniziano ad aspettarsi quel pezzo di merda di Matt Rife, diventa un problema. Cioè, non può diventare la stand-up quello. Quello è un sottogenere che poi io consiglierei appunto di pubblicare nel momento in cui diventi veramente forte, come l'esempio che facevi te, o se diventi Jimmy Carr puoi fare quello che vuoi, capito? Ma in alcuni casi è proprio deleterio, proprio per il movimento, per me.
0: Ma perché poi mi sembra che nell'ultimo periodo, allora, ci siano dei contesti tipo Milano, tipo forse Roma, in cui la gente sa già cosa va a vedere e quindi non ti dico che il pubblico in certi casi sia più preparato di quello che vede sul palco, e chi fa crowdwork poi dopo è super facilitato. E invece altri, magari nei contesti più di provincia, sì, in cui io di recente ho visto le Amazzoni a Piacenza, e che tu conosci probabilmente.
4: Assolutamente no.
0: Francesca Belmonte.
4: Ah, okay, non le conosco col nome d'arte.
0: Sì,
4: no,
0: sì,
4: no,
0: erano loro.
4: Francesca Belmonte e
0: Aurora Camilli, okay, e Giulia Pacchioli, okay, se non sbaglio.
4: Sì, le conosco.
0: Sono venuta a Piacenza e c'era il pubblico, classico pubblico di piacentini 50-60enni e anche un po' borghesi.
4: Ho visto la foto, io non so come siano finiti in quel contesto. Però,
0: poi dopo te lo spiego, però...
4: Colpa tua, bastardo, sempre colpa tua.
0: No, giuro che
2: comunque non... cioè, questa cosa che dici mi va a venire in mente 2 anni di Lecce. Cioè, 2 anni di Lecce dove il movimento stand up esiste una persona che, diciamo, l'ha cercato di costruire e lo porta avanti tuttora. Il problema è che tu vai agli open mic e sono queste serate estive di, cioè, in provincia di Lecce, in cui, fatte all'interno dei chiostri dei conventi, in cui vanno i vecchietti e si aspettano il cabaret. Quindi alla prima battuta sulle mani bucate di padre, cioè, ho tutto il rispetto, però alla prima battuta di quel tipo ti senti il gelo, ti senti sorte noscia.
0: No.
4: Vabbè, ma te, Johnny, la sai di quando mi sono esibito alla festa del santo patrono di Corte Maggiore?
0: Sì. Cioè, tra l'altro, che è andata bello, così male che tu ci hai fatto un pezzo su questa roba qui.
4: Ma è andata benissimo.
0: Se vuoi, guarda,
4: è venuto
0: se vuoi...
4: da me il sindaco leghista a dirmi che io non dovevo dire sul palco che mi avrebbe pagato.
0: Ma allora, facciamo così: adesso mandiamo un brano e poi dopo ce lo racconti. Tra l'altro, non a tema, però comunque come attitude sì, è Childish Gambino. That's my brother.

0: Chaos.
1: Yoshinoya, c'è Lish Gambino qui su Poliradio durante tutti dentro. Stavamo parlando poco fa del movimento stand up. Io quello che ho notato, che mi sembra di aver capito in questi anni, che si sta trasformando sempre di più in una bolla, no? Anche la stand up sta diventando, non dico una setta, però intanto vabbè, ci salutano su Twitch, ci dicono buonasera, buonasera a tutti.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti. E ci dicevamo, sta diventando un po', non dico una setta, però un
3: sta
1: movimento.
3: Sta diventando?
1: È sempre stato?
4: È diventato.
3: Ma è per sua natura, cioè, come diceva De André, qualsiasi gruppo di persone che condivide troppi ideali, troppi modi di essere forzatamente, cioè poi finisce con un vestitino, un manganello, cioè, capito? Un vestitino nero.
4: Allora, qua perché sarebbe forzatamente? Perché sarebbe condivisione degli ideali in maniera forzata?
3: Ma perché come è stato 12 anni fa ed è adesso con Crowdwork, 12 anni fa era con le idee di satiriasi, la gente si prende un modo di fare e lo rende collettivo, ok?
4: Segue i dettami che vanno di moda in quel momento lì.
3: Esatto,
2: sì, ti
3: esatto.
2: Trovi un sacco di gente che ti dice si fa così, se tu fai così hai sbagliato tu.
3: Esatto.
2: Magari, non è che stai magari scoprendo un tuo stile o esplorando un'altra roba.
1: Soprattutto perché
3: in forma minore. Scusami, vai.
1: No, perché c'è, secondo me c'è tanto la cosa del tipo del linguaggio comune dei non detti. Cioè, tu vai a un tot di serate di stand up e dopo la 20ª che vai a vedere, dalla 21ª capisci che ci sono certe battute che possono capire solo quelli che ci vanno abbastanza. Quello secondo me diventa il vero problema. Cioè, non il fatto che ci siano sempre i soliti a vedere, che poi a un certo punto diventa un modo anche per farsi delle battute tra amici, no?
3: Sì, boh, Dio, quello io poi, cioè, appunto, mi sono sempre anche fatto i cazzi miei, nel senso che soprattutto nel periodo in cui ho fatto il primo film del Milanese, poi ho avuto lo zoo, la scena stand-up non l'ho frequentata così tanto e ho iniziato a ragionare semplicemente sui miei spettacoli, quindi io non ho l'esempio di un circolino in cui ridono a battute che potrebbero ridere solo in quel circolino lì,
1: okay.
3: Ma il modo di stare sul palco si trasforma sempre collettivamente, capito? È difficile che in questi movimenti ci siano degli individui, ok? Perché okay. Se ci fossero degli individui non farebbero parte di questo giro, ecco.
2: Sì. Okay. Poi è anche bello vedere cioè, come varia in base alla lingua. Perché, insomma, vabbè, mo non lo dico per autoreferenzialità, però mi è capitato di recente di fare una serata in spagnolo e ti accorgi che non è proprio soltanto la battuta che cambia, ma anche quello di cui ridono.
1: Certo, sì, anche a livello culturale, come lo diceva anche Orwell, che le parole plasmano anche il modo in cui stiamo nel mondo, no?
2: Cioè, là magari tu scrivevi il tuo. Cioè, io ho cercato di tradurre un monologo dall'italiano allo spagnolo e farlo paro paro così com'è. Non prendeva. Inizia
1: certo.
2: A fare le battute di terza media sulla sborra. Cioè, è chiaro che poi.
1: Beh, funziona anche in spagnolo quello.
2: Ha voglia, ma molto di più.
4: Ma certo, secondo me sono proprio cosmopolite.
1: Cosmopolite, penso si dica.
4: Cazzo, lo sapevo che mi avrebbe corretto qualcuno.
1: Certo. Ma invece il modo di far ridere nei media, cioè su internet in senso lato, cioè coi video, coi reel, così, come è cambiato secondo te negli ultimi anni?
3: Parli come una persona che si è messa a lavorare sui social negli ultimi due anni, dopo anni che la gente gli diceva sei un cretino, perché non inizi a fare robe sui social, sei un imbecille, vabbè, c'è gente che mi insulta anche solo
1: anche
3: per
1: senza,
3: divertimento,
1: esatto.
3: Comunque. E quindi ti dico, la percezione mia, non da esperto del mondo social, è che si sia molto reso tutto più superficiale.
1: Ok,
3: adesso devi avere il gancio, devi prendere nei primi 3 secondi. Il video, se dura più di un minuto, è già tantissimo. E per forza di cose, questo rende il contenuto più superficiale, non solo più leggero. In alcuni casi, ovvio, che ci sono anche persone che attraverso la restrizione delle regole trova dei modi geniali per comunicare. ma la maggior parte di quello che noi vediamo sui social è superficialità.
1: Ok.
3: Non quindi... è difficile che ci sia un reel che mi faccia davvero ridere.
1: Ok. E quindi dici che anche, cioè, quindi tu anche nel modo della scrittura, cioè le robe che fai nei reel adesso modificano anche il modo in cui scrivi per il palco? Sono
3: no,
1: due cose diverse?
3: Sono due cose diverse. Cioè, per i reel scrivo sapendo che è un reel e lo faccio perché ho il mio amico videomaker che so che me lo può impacchettare bene, che posso fare una roba di cui posso andarne abbastanza fiero.
1: Okay.
3: Consapevole che quello è un decimo di quello che posso fare io, capito? Quello è il segnalare la mia presenza sui social.
1: Okay.
3: Ok. Io non sono un animale social, sono un lurcatore social, sono uno che si fa i cazzi degli altri, sono uno che sta sempre al telefonino, ma non mi interessa a me mettere la mia faccia sui social, devo per il mestiere che faccio.
1: E si vede dal fatto che tu abbia detto telefonino, tra l'altro, è molto millennial.
3: Ma sai cosa c'è? Che recentemente mi sono reso conto, no, che è finita l'età in cui posso definirmi giovane, no? Poi mi trovo ad avere a che fare con persone che sono ancora effettivamente giovani.
1: Più o meno.
3: E posso
4: Johnny
3: dire
4: non
3: che...
4: rientra più forse quasi.
3: Sì, ma Johnny c'ha sempre la faccia di un ventenne.
4: È
3: Johnny...
4: vero,
1: è l'attitude.
3: Johnny c'ha un sacco di merda che invecchia al posto suo.
1: Come Dorian Gray. Ma quanti anni hai tu? 32?
3: 34. Ma è bellissimo, c'è gente che si lamenta, dice figo, ormai
2: non sono il più grande.
3: Non sei il più grande?
2: No.
3: Sono io il poco. Vecchio di merda, sono sì. Io.
2: Vabbè, ma ti vengo presso, non è che...
3: Andiamo 33. Insieme. Andiamo a minarli.
2: 33.
3: Tanto vabbè. Sono piccoli. Esatto. E noi siamo anche attivi. Ma e siamo anche matti.
1: Non solo anagraficamente. Ma
2: io fra l'altro ne ho fatti 33 e ho capito per quale motivo nostro Signore ha preferito morire in croce per i peccati di noi tutti piuttosto esatto. Che farne 33.
1: Esatto, ma ci sto 34. Farne 34. Ma ok, ma invece no, prima ci siamo dimenticati di chiederti, ma la festa di Corte Maggiore com'è andata? Cioè che io pensavo fosse quella l'esibizione peggiore che hai fatto in vita tua.
3: No, perché la festa di Corte Maggiore è stata solo divertimento.
1: Ok.
3: Dal mio punto di vista.
4: E magari sei okay. Stato pagato anche di più dell'altra serata.
3: No, sono stato pagato 50 euro. Okay. Cioè, proprio una merda da quel punto di vista. Ma la goduria mia! Gli avrei pagato io quei 50 euro al
1: ma
3: signor.
1: Scusami,
3: diamogli
1: un contesto. Anno?
3: Figa,
1: tipo.
3: Sarà 10 anni fa, 2 o 3 anni okay. Dopo che ho iniziato a esibirmi. E mi chiamano, mi dicono: no, noi vorremmo proporti di fare 5 minuti alla festa del Santo Patrono di Corte Maggiore. No? Faccio come 5 minuti? Sì, 5 minuti perché poi c'è la band. Faccio, vabbè, ma siete sicuri? Cioè, nel senso, io ho un materiale un po'. Mi fa sì, sì. Allora,
1: il contatto com'è arrivato?
3: Tramite Michaels, che te conosci
1: okay,
3: bene,
1: certo, sì, okay, sì,
3: tramite
1: sì.
3: Un musicista di Piacenza che avrà. Avrebbe suonato poi dopo di me.
1: Okay.
4: Ti prego, io ho bisogno anche di un po' di contesto geografico perché non ho idea di dove sia questo
3: Corte
4: paese.
3: Corte Maggiore è provincia di Piacenza.
4: Ah, ok, dai. La non quale è Italia centrale, è proprio qui.
1: Sì, okay. Scusa, sì.
4: Emilia.
1: Sì.
2: Piacenza, la quale a sua volta è provincia di Santo Stefano di Camastra.
4: Esatto. Claro, vabbè, come tutto il resto d'Italia.
3: E no, praticamente la risposta che mi dà quando io dico ma sei sicuro, nel senso un materiale di un certo tipo, la festa del Santo Patrono, non so se si adatta. Sì, sì, questo paese ha bisogno di una cazzo di svegliata. Fanno uscire.
1: Pensava che tu fossi uno di quelli che dice negri sul palco.
3: Potrebbe essere.
1: Ok.
3: Fanno uscire un articolo in cui viene scritto che ci sarò anche io, comico satirico, e che avrò la possibilità di dire tutto quello che voglio.
4: Risvegliare le coscienze.
1: Che poi, tra l'altro, quando succedono queste cose, cioè, ti presentano sempre come se fossi. Adesso non mi viene in mente, però, tipo, non so, Benigni, no?
3: Sì. Ma Benigni poi
1: Poliedrico Valerio Airò che ci farà tanto ridere, no?
3: Benigni poi l'ho fatto successivamente in un Arci, ma quella è un'altra storia.
1: Okay.
3: E praticamente arrivo alla festa del Santo Patrono, salgo sul palco, c'ho il gioco bimbi a destra, le panche in legno a distanza di almeno 10 metri, quindi sotto al palco c'avevo solo i bambini che correvano. dritto di fronte a me la Basilica di Corte Maggiore, okay, a ricordarmi che come sempre, ma in particolare quella sera, Gesù mi osservava.
4: Dai, anzi davanti e non alle spalle.
3: Meglio,
4: da me
3: meglio.
4: È alle spalle rispetto al palco. Sì, diciamo.
1: Almeno ti, lo guardi in faccia, gli dici direttamente le cose.
3: Esatto. E niente, parto col pezzo e ovviamente sulle panche in legno ci sono solamente signori dai 60 in su e sta mangiando i tortelli, se ne stanno sbattendo i coglioni dello spettacolo. Figa, non mi ascolta nessuno.
1: Perché, e tu cosa fai in quei casi lì?
3: E lì sono rimasto un attimo e poi il solito dubbio che ho avuto, no, anche ad Alessandro, ho detto vabbè, ma qua se continuo così, cioè recita teatrale, devo divertirmi io in primis, no?
1: Ok.
3: Ho detto boh, cerchiamo già l'empatia, trovare un po' il contatto, no, con questa gente, com'è che posso stimolarli? E quindi dico, vabbè, siccome la festa è del santo patrono, ci tengo a dirvi che io sono un grande bestemmiatore.
4: Cazzo, a qualcuno il tortello gli saranno tutti a me.
1: Top, perfetto. E quindi?
3: E da lì ho iniziato un mio vecchio pezzo chiamato Elogio della bestemmia.
1: Però non ne dici di bestemmia.
3: No, non bestemmio, ma ne faccio l'elogio. E hanno iniziato a fischiarmi. Io ho preso i fischi come fischi di approvazione, li ho ringraziati. E dopo un po' è arrivata sta signora, ma che ha fatto una camminata enorme, era nell'ultima panca in legno. Ha fatto sta camminata lunghissima, mi è arrivata sotto il palco come se gli avessero dato la fascia di capitano, no?
1: Ok.
3: Mi arriva sotto il palco, mi guarda e mi dice: basta, la devi smettere, stai dicendo un sacco di parolacce, qui ci sono i bambini e in più stai anche offendendo.

0: E qui doppio senso sessuale.
1: E quindi
0: e niente, praticamente
1: ok. E quindi
0: praticamente niente, scendo. Ah no, prima di scendere al palco vedo che sta arrivando il presentatore che mi vuole cacciare. E quindi dico vabbè, non faccio che mi caccia lui, mi caccio da solo e chiudo dicendo: ragazzi, è stato un onore, un privilegio, grazie Castel San Giovanni. E scendo al palco tranquillo, che dico tanto, cioè i vecchi sono vecchi e in più sono distanti più di 30 metri, cioè se vogliono menarmi muoiono prima di arrivare,
2: ok,
0: no? Ma il primo che mi viene a trovare sotto il palco è il sindaco. E appunto mi
3: quanti
0: dice,
3: anni c'aveva, per curiosità?
0: Una quarantina, non ti saprei dire.
3: Di lui invece c'è
1: relativamente giovane.
0: Sì, relativamente giovane. La sua preoccupazione è stata questa: mi ha detto, tu non lo dovevi dire che noi stasera ti paghiamo, perché la gente penserà, ecco come vengono spesi i soldi dei contribuenti, e non mi voteranno più. E siccome il sindaco era leghista, quella è stata una delle mie più grandi vittorie.
1: E com'è finita? Poi l'hanno rieletto.
0: Hanno rieletto un altro leghista.
1: Ah, ok, vabbè, quindi.
0: Niente, purtroppo non sono bastato.
1: Non è influito.
0: Ma c'è, aspetta, c'è una roba che te non sai, che qualche anno dopo hanno fatto il no, aspetta, come si chiamava il locale che c'era a Corte Maggiore?
1: Il Fillmore.
0: Il Fillmore, ok. Hanno fatto la festa del Fillmore e volevano, volevano chiamarmi a presentarla all'organizzazione, no? Mi chiamano e io do l'ok, dico va bene, tutto a posto, sempre in piazza Corte Maggiore. Dopo 3 giorni mi riscrive il contatto e mi dice: guarda Valerio, purtroppo devo ritirare la proposta perché qui c'è qualcuno che è ancora indispettito dalla tua performance.
3: Dopo quanti anni questo?
0: Poi dopo 4-5 anni.
3: Cazzo, si sono salvati.
0: Ma
3: sono
0: legati. Mi fa
2: a me fa ridere che ci sarà anche gente a Corte Maggiore che pensa: wow, gli abbiamo fatto proprio un dispetto, così impara.
3: Perfetto, so chi chiamare per far cadere l'attuale amministrazione a Santo Stefano. Ma
0: sì, poi al sud io eseguo
3: per matrimoni.
2: Sì, poi al sud è anche peggio, penso.
3: Esatto.
1: Sì, forse è più facile. E okay.
2: 4 minuti anziché 5.
1: Esatto. Perché tanto deve togliere il minuto che non sapeva ancora cosa fare, va direttamente sulla parte offensiva. No, e invece vabbè, dai, siamo quasi alla fine, ma ti volevo chiedere intanto se vuoi parlare del nuovo, della nuova serie del Terzo Segreto di Satira a cui hai lavorato, che uscirà venerdì 17 esatto. luglio, che si chiama Supermarket.
3: Che bella data, che bella data.
1: Beh, ottima scelta di timing, tra l'altro.
0: Ma guarda, io penso di essere la persona più sbagliata possibile per promuovere un qualsiasi cosa. Infatti hanno mandato me qui perché non ci caga nessuno, cioè.
1: No, allora lo dico perché ci siamo anche sentiti con i ragazzi del Terzo Segreto e oggi erano a fare promo. Adesso non mi ricordo se avevano la come si chiama, conferenza stampa addirittura, una roba del genere, però però sì, che ha detto che ci sarebbero voluti essere volentieri anche,
3: hanno mandato l'agnello sacrificale
1: in telefonica, ma perché poi dopo loro sono venuti anche a presentare al Poli il come si chiamava,
0: Domino, che c'ero anch'io, che fra l'altro in Domino 23
1: sì.
0: avevo proprio una comparsa, sì, facevo sì. la comparsa, te mi hai chiamato in mezzo lo stesso, mi sono ritrovato lì con i ragazzi del Terzo e parlavano del loro progetto, io che non c'entravo un cazzo. Poi alla fine mi sono sbronzato con i ragazzi.
1: Sì, sì, è vero, si è sbronzato fuori, c'erano le tende in piazza, che bel momento. Vabbè, no, quindi dicevamo Supermarket, di cosa parla?
0: Ma in soldoni è un The Office al supermercato.
1: Ok.
0: Più chiaro di così non so come dirla. Con un buon cast, io l'ho vista, mi ha divertito. Per cui sembra bella, sembra.
1: Ok, ci sono delle cose che ci puoi dire intanto. Tu che interpreti? Chi sono
0: io
1: gli altri personaggi?
0: La l'addetto alla sicurezza.
1: Ok.
0: C'ho un pizzetto ignobile.
1: Infatti ho visto che anche dalle prime cose è proprio il pizzetto da carabiniere.
0: Sì, sì, sì, ma è andata così che praticamente io dovevo anche tagliarmi i capelli. Dovevo fare capelli corti, taglio proprio da sbirro, pizzetto da sbirro. E figa, sono andato.
3: E anzi che non ti hanno fatto fare la blackface, non lo so.
0: Ma guarda, lì si.
1: Ma perché loro avevano fatto Indomino, avevano fatto la whiteface.
0: E no, sono andato alla prova costume dicendo: porca troia, il pizzetto. Ma che poi ci devo andare in giro io per 2 mesi col pizzetto da sbirro, no?
1: Perché avete girato 2 mesi?
0: Sì, sì, un mese e mezzo.

0: E alla fine, per fortuna, avevo i capelli molto lunghi, mi stavo lamentando del fatto che non volevo sembrare lo sbirro, e mi fanno il pizzetto, mi vedo capelli lunghi, pizzetto, e dico no, ma così sei ancora più matto, ma è meglio. E faccio sì, dai.
1: Sì, sì. Allora, perché dalla clip si vede poco, però sembri veramente il tuo amico delle medie, che ha finito le medie insieme a te, poi dopo che è sparito per 7-8 anni, e poi dopo quando vai a fare la spesa l'ha detto del...
0: Ma è più o meno un personaggio quello.
1: Ok.
2: Ma questo supermercato, diciamo, è associabile a una catena di supermercati esistenti?
0: No, è
2: un a quale lo associeresti? È più una Lidl, un discount o più...
0: Un discount sicuramente. Okay. Si chiama Euri, questa fantomatica.
1: Euri?
0: Euri, con la Y.
2: Euro Spinny.
3: Esatto. Tipo il Penny.
0: Esatto. Sì, quelle robe lì.
2: Il BM, ma c'avete pure tipo un Antonella Clerici che vi fa, lo so, da sponsor?
0: No, però abbiamo la Follesa che fa la direttrice che vuol farci chiudere.
1: Ok. E gli altri personaggi chi sono?
0: C'è Alessandro Betti che fa il capo, c'è Tommy Cassi che fa il ragazzo nuovo, un po' come il ragazzo di Boris.
1: Lo stagista.
0: E lo stagista di Boris.
1: No, la merda, scusami, lo stagista è The Office.
0: No, aspetta, il merda è lo stagista della fotografia.
1: Ah no, si dice
3: Carlo Ruggeri, noi stai parlando di Alessandro, di Seppia.
0: Seppia, esatto. E poi c'è Francesco Arienzo. Poi chi cazzo c'è? Altra gente c'è, saremo 7 o 8.
1: Ok, quanti episodi sono?
0: 6, 30 minuti.
1: 6 da 30 minuti, 3 ore di girato. Ok.
4: Ma questo supermercato è a Corte Maggiore, chiedo.
0: Sì, ha dato il beneplacito il former sindaco.
1: Ma ok, è ambientato a provincia di Milano, dove? Generico.
0: Il supermercato a Cisinisello Balsamo.
1: Però non ci sono indicazioni precise.
0: No, nella serie non è indicata.
1: Ok.
0: No, aspetta, no, sono un coglione, sì, è detto a sud di Carugate.
1: Sud di Carugate, ok, vabbè, sì, comunque.
2: Vicino all'Ikea, va.
1: Ok, farete una festa di... Cosa si fa in questi casi? Si fa il party?
0: Beh, io non lo so.
2: Come Fedez, affittano o noleggiano un supermercato, cominciano a distruggere tutto.
1: Madonna.
0: Purtroppo no, nel senso che abbiamo fatto la festa di fine produzione all'interno del supermercato, ma sono stati tutti molto educati, è stato tutto molto a modo, cioè io sono per il devasto.
1: Certo.
2: Qualcuno si è rubato qualche sacchetto di zafferano e basta.
1: Allora, a questo punto io vi racconto questo aneddoto. A marzo,
2: no, Johnny, non puoi cominciare a 56.
1: A marzo,
2: non
1: me ne frega un cazzo. A marzo facciamo, io e Vale ci vediamo sempre a Piacenza, questo circolo Arci che è diventato casa nostra, che si chiama Belleri. A marzo a un certo punto stavamo facendo una serata e entrano i carabinieri, no? Quindi entrano e chiedono: ah no, ma avete questo, avete quell'altro, ma la CIA l'avete pagata, ma questi artisti, e così. Tutti cagati addosso, c'erano tipo 50-60 persone, escono tutti fuori in cortile, ma c'è un silenzio di tomba, e arriva lui sbronzissimo da un'altra serata e fa: e allora cosa succede? E io faccio: no figa, Vale, stai zitto, ci sono i carabinieri che adesso poi dopo ci rompono il caso, così. Lui fa: ci parlo io. Ma faceva un casino che...
0: E adesso il Belleri sta chiudendo.
1: Esatto, cioè, e adesso
0: posso dire che ho fatto un bel lavoro.
1: Penso non solo per quella cosa lì,
3: ma perché ancora non avevi il pizzetto, altrimenti
1: dicevano
0: uno
1: collega,
0: di noi,
1: questo
0: di noi. Non avevo riconosciuto.
1: Faceva: no sono un collega. Va bene, grazie mille per essere stato nostro ospite.
0: A voi.
1: Tu hai qualche data, vuoi qualcosa da promuovere?
0: Il 10, se c'è qualche stronzo a Verona.
1: Il 10 luglio?
0: Cioè, a Verona, a Dolce.
2: Io mi aspettavo all'Arena proprio di Verona.
0: All'Arena vado a fare la proposta di matrimonio, ma quando non c'è nessuno.
2: Esatto.
0: Cioè, un casino comunque entrare nell'Arena di Verona senza avere i permessi, cioè, devi accoppare 4 persone
2: minimo.
0: Sì.
1: Vabbè, quindi il 10 luglio
0: a Dolce
1: in provincia di Verona.
0: Esatto, sono questo festival che si chiama Tacabanda, credo.
1: Ok.
0: E che è fra 2 giorni, poi
1: tra venerdì. 2 giorni,
4: sì, dopodomani.
1: Esatto, dopodomani. Ok, grazie mille Valerio Roro Schellmeier per essere stato nostro ospite.
0: Rockelmeier, ma non è che ti devo mettere le mani in faccia, Johnny Shock. Bastardo, okay.
4: Jonathan Scioccarelli.
1: Grazie mille Giulio dalla nostra sede distaccata di Leverano. E poi Bergamo, grazie mille Santa Maradona. Grazie mille Mauro Carlino.
2: Grazie a te.
1: Io sono Johnny Shock e noi ci rivediamo e risentiamo domani. dalle 8 alle 9 con Rossella Essence. E poi giovedì prossimo, il 16 luglio, per l'ultima puntata dalle 19 alle 21 della stagione di Tutti Dentro. E poi dopo ci vediamo in Piazza Leva a far serata. E poi vi raccontiamo cosa succede dopo ancora.
2: E ma basta, nel basta.
1: Da noi a voi, quanti il programmi? Nostro più sincero
5: Suka! Suka!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

You're on Polyradio Extra, Urban Style.

Y'all niggas got me hot.

Damn, son, where'd you find this?

0: You're on Bollywood Radio Extra, Urban Style.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.